Recepts i Spoulops ipove. Cra, șuidi da erti. Radio Dardimanti.